Obya kigina sukoya kigina mama ulingi beria su obya kagari utamna bere sukala kagari ulingina bere bere bini bo jante ro tega turgina eri tero kra kra gina gardi kityo bini bini kabira to koiro jate pli urusa dono dai kagiri ori sauno gari kijari murdo sokru mama idru ki mur yai.